0: course has done its work.
1: Sì. Se no, ferma, parte. Ma è, invece così è più.
0: Yeah, I think the flow is better. Better slide. Yeah.

0: Ciao a tutti, sono le 15:08 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Penso a te, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 23 luglio 2026, insieme all'amica Nawel Saidi, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Abbiamo iniziato con Lucio Battisti, nato a Poggio Bustone il 5 marzo del 1943, se n'è andato, morto il 9 settembre 98 a Milano. È stato un cantautore, produttore discografico e arrangiatore italiano. È considerato uno dei maggiori cantautori italiani, nonché tra i massimi innovatori nella storia della musica leggera e del pop italiano, generi che contaminò con molte tendenze del panorama anglo-americano, tra cui il rock, il funk, la disco music e il pop elettronico, adottando dei propri propri stilemi musicali e vocali, l'espressività ed emotività della sua voce, così come la modulazione, contribuirono a determinare il suo successo. Di contro, l'insolita timbrica e la tecnica, non riflettendo i tradizionali canoni vocali, lo esposero a diverse critiche. Battisti stesso sostiene di privilegiare l'emozione alla tecnica vocale. Tanti titoli per oggi, ci sarà Riccardo Cocciante, ci saranno Mina e Adriano Celentano, ci sarà Pino Daniele, ci sarà Chiara Civello e tanti altri che scopriremo strada facendo insieme.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Sono le 15:21, era Renato Zero in Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. Parliamo di caldo, cose che sapete già, credo, 7 città tunisine tra le più calde nel mondo, le temperature hanno raggiunto fino a 49,6 gradi, la Tunisia continua dunque ad essere nella morsa di un'ondata di calore eccezionale. Nella giornata dell'altro ieri, cioè martedì 21 luglio, ben 7 città tunisine sono classificate tra le 20 località con le temperature più elevate al mondo, secondo i dati dell'Osservatorio Tunisino di Meteorologia e Climatologia. La temperatura più elevata è stata registrata a Kairouan, seconda città più calda al mondo, con 49,6 gradi dopo Yanbu in Arabia Saudita, che ha raggiunto 50 gradi, mentre tra le altre città presenti nella classifica mondiale figurano Tozeur con 48,7, Gabès con 48,5, Béja, Tunisi, Cartagine ovviamente, Zaghouan con 48,3 gradi e Gendouba con 48,2 gradi. I valori confermano l'intensità dell'ondata di calore che abbiamo vissuto questi ultimi giorni, dunque che interessano gran parte della Tunisia, che si avvicina ai record storici registrati in alcune aree della Tunisia. L'attuale episodio di caldo estremo, ricordiamolo, interessa anche altri paesi del Nord Africa, in particolare l'Algeria, che nello stesso periodo ha collocato 8 città nella classifica delle 20 più caldi del pianeta.

porto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Italiano vero. Era dunque Rally con l'italiano titolo del Festival di Sanremo del 2024. Siamo per concludere, ma lo faremo con Mahmoud che canta insieme insieme a Blanco Cantano Brividi, se non un gruppo mitico della musica italiana, i Pooh con Dammi solo un minuto, gli ultimi titoli del programma in lingua italiana. Grazie Nawel Saidi per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto e poi a domenica. Ciao a tutti.